Pirata, oh falo, falo, falo, falo, falo, falo, e vale ti da pare sare da patta, e mi desculpa ma non falo portoghese, e vale ti da pare da patta, e mi desculpa ma non falo portoghese.